come fa sempre. Gira il mondo e gira, per le spai che il mio sul smilan,